nla to ti dine kokoja to ti dine kokoja ojo la rabata to ti dine koyago egbe ayin la olode gode.